Rima esiste tango coso romantico e dulzor. Ma ispira tu violin, mi arrastra l'alma tu compa.